0: queste situazioni dobbiamo stare un po' più attenti. Okay. O addirittura, ancora meglio, far recapitare il giorno dopo un omaggio floreale, per ringraziando per la bella serata e l'accoglienza.
1: Che bello così.
0: Bello, vero?
1: Sì, questa mi piace.
2: È uscita la signora Sironi di colpo.
1: Ma che bello così! Buongiorno dopo che mi arrivano dei fiori! Ma che bello!
3: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e

0: E anche oggi arriva l'ora di Dance anni 90. Benvenuti da me, sono Alessia Luisi all'interno del Rhythm Kister Extended Version. 60 minuti dedicati a tutte quelle che ci hanno fatto cantare, ballare e soprattutto sognare negli anni 90 ma anche nei primissimi del 2000. Questo si chiama Rhythm Kister Extended Version, lo ascoltate ogni sera in diretta tra le 21 e le 22, lo riascoltate al mattino e replica tra le 5 e le 6 prima dei belli svegli. Ripartiamo da Alexia e W.
1: Rhythm Kister, la storia del ritmo su D.

0: Salsol Nuggets e subito prima Inner City con Big Fun. Inizia così l'appuntamento di oggi con il Riffing History Extended Version. Il nostro viaggio nel tempo prosegue tra un attimo con Alice DJ.
1: Rhythmic History.
0: È arrivato il bel tempo, è arrivato il caldo, adesso arrivano i Disco Radio Party all'aperto. Per esempio, sapevate che sabato 23 maggio vi aspettiamo all'Aria Club, l'estivo più ballato di Milano? Il Disco Radio Party sarà in console con Matteo Epis, Edu Munari, Valentina Guidi e Don Cash. Ovviamente vi faremo ballare le più ritmate dal 90 ad oggi in questa location esclusiva. Si chiama Aria Club Milano, il club estivo nel cuore di San Siro. E sabato 23 maggio saremo lì con il Disco Radio Party, non fartelo raccontare. Intanto torniamo nel 99 con Alice DJ, Better of Alone.
2: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
2: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Benvenuti da me su Disco Radio, sono Alessia Luisi, tra un attimo torna Be My Lover.
1: Rhythmic History.
2: Soul Set, il programma di musica house, deep e funky, con Fabio Marelli dalle 22 su Disco Radio. Rhythmic History.

0: ascoltate la musica di Disco Radio ovunque, nelle vostre gite fuori porta, in vacanza, come scaricando l'app ufficiale della nostra radio. Sul vostro smartphone, da lì non solo ci potete ascoltare in diretta streaming, potete mandare i vostri messaggi alla diretta e, come sempre vi ricordo, riascoltare in podcast l'extended version del Riffing History, questo programma qui o gli altri programmi della radio. Tra un attimo Aladino con Make It Right Now, ritroveremo Fragma con Tokas Mere con le Delight di Grooves in the Heart. Prima la Bush, questa è Be My Lover.
1: Rhythmic History,
2: Rhythmic History,
1: la storia del ritmo su Disco Radio.

0: Questo è detto che questa canzone compie 36 anni. E nel 1990, l'anno di Groove Is in the Heart, con i Delight su Disco Radio. Questa è Rhythmic History Extended Version. Tra un attimo invece andremo nel 99 con Paul Johnson.
1: Rhythmic History.
0: La migliore dance anni 90 l'ascoltate qui ogni sera in diretta tra le 21 e le 22 su Disco Radio. Con voi ci sono io, Alessio Roisi, e poi siamo anche in replica alle 5 del mattino. Tra un attimo Clubhouse con Nowhere Land, prima Paul Johnson.

0: canzone giusta da ascoltare con queste temperature. Arriva il caldo e si è tutti un po' più horny. Musti a chiudere l'appuntamento di oggi con la storia del ritmo. Io sono Alessio Aloisi, ci risentiamo domani puntuale alle 21 e come sempre in replica alle 5 del mattino. Ciao ciao.
1: Rhythmic History.
2: Rhythmic History.
1: La storia del ritmo su Disco Radio. Disco Radio to the beat. Disco Radio movie theme.
3: Ah, stamattina addirittura in anticipo, con un minuto da giocarci in più rispetto al tempo che normalmente abbiamo a disposizione. Inizia l'appuntamento con i QBS quasi belli svegli, per cui buongiorno anche da parte mia. Sono Fabrizio Sironi, voi ci siete, lavoratori?
4: Lavoratori!
3: Vi aspettiamo al 393-800-3000 con i vostri messaggi, mentre siamo già pronti a sentire la prima delle nostre novità, e quella delle 6... meno qualche secondo per essere precisi. E allora raccontateci anche oggi chi siete e che fate mentre ascoltate la radio, e soprattutto perché siete già svegli a quest'ora. Immagino che il motivo principale per tutti sia un po' andare a lavorare, ad arrivare proprio in tempo, magari anche un po' prima, per ritagliarsi quel quarto d'ora utile per prendersi un caffè prima di iniziare la giornata. Abbiamo già scelto il nuovo disco di Calvin Harris e Jazzy, si intitola Satisfy.
1: Novità, novità, novità.
5: Forza ragazzi, si va in scena! Sveglia, sveglia!

0: Sì, era la nostra novità delle 6 per inaugurare anche la puntata di questo giovedì di Quasi Belli Svegli, detti anche QBS, che al suo interno trova un sacco dei nostri amici
1: lavoratori
0: che la mattina sentono la sveglia prestissimo e che quindi sono già operativi a quest'ora. Lavoratori QBS per Giove, nel dì di giovedì a lui relato, tempo meteo assai migliorato, tanto che dal cappottino siamo passati al costumino. Comunque sia, a parte quel che indosserà a lavorare, ci si deve andare. Thomas D'Alecco, pensionato affezionato, grazie Thomas, saluti a Jimmy il tulipano, saluti anche a Tano di Moncalvo che stamattina non sentiamo però perché c'è un messaggio che non si sente benissimo. E poi chi c'è? Pronto?
2: Buongiorno capitano, buongiorno QBS, Sara da Nizza. Sono le 5.30.
0: Sì?
2: C'è l'alba all'orizzonte e io ho un sonno tremendo.
0: Ma si sente un po'.
2: Quindi
0: è
2: giovedì, si prospetta una bellissima giornata.
0: Sì, temperature
2: quindi
0: alte.
2: Quindi manca solo un buon caffè. Un buongiorno a tutti quanti.
0: Ma grazie.
2: Il weekend è vicino, quindi non perdiamoci d'animo. Un bacio enorme a mio marito Mirko e che dire, lavoratori!
0: Dai,
1: lavoratori!
0: Dai, che nel finale sembrava ci fosse ancora un po' di energia, pronto?
3: Magai, buongiorno, giù dalle brande che sta per iniziare, belli svegli, ciao Fabri, numero
0: sì.
3: Uno.
0: Ma grazie, ma grazie, la squadra al completo che arriverà a partire dalle 7, belli svegli, con me, con Omar Fantini, con Marco in redazione, con i vostri messaggi, c'è anche chi, pronto?
4: Buongiorno Disco Radio, buongiorno Fabri, un po' a Cinitello, oggi è giovedì 21 maggio, ore 5.37, ci sono 15 gradi.
0: Eh sì.
4: Vedete anche oggi una bella giornata di sole, e che dire, auguro un buon lavoro a tutti e lavoratori.
1: Lavoratori.
0: Grazie, grazie, grazie Tony. Poi saluti da mandare a Chiara da Santiago. Buongiorno capitano, buongiorno QBS. Anche giovedì è arrivato, anche stamattina sveglia alle 3.50 e fuori si sta benissimo. Buon caffè a tutti i lavoratori. E chi c'è ancora? Pronto? C'è nessuno? Pronto?
5: Lavoratori, buongiorno.
0: Buongiorno.
5: Io mi smuto dalla notte adesso, quindi tra poco andrò a nanna.
0: Ecco, ci sta.
5: Quindi un buongiorno e una buona notte a me e a quelli che ha fatto come me. Simone da Voghera, ciao a tutti.
0: Grazie, grazie mille Simone, benvenuto nel club dei Quasi Belli Svegli. Ma intanto, a proposito di musica, abbiamo scelto anche questa che fa tanto estate, visto le temperature in salita. C'è Daddy Yankee, questa è Limbo.

0: Me Tonight, c'erano anche Jennifer Lopez e David Guetta su Disco Radio dentro al club dei QBS, quasi belli svegli. Allora sentiamo chi c'è, pronto?
1: Buongiorno Fabrizio, buongiorno QBS, Andrea da Castellanza.
0: Ciao Andrea.
1: Solito giro che inizia 23:30, tra poche ore ho finito. Una comunicazione, per piacere, quando andate in autostrada o in tangenziale, non mettetevi in mezzo nella corsia centrale a 70-80 all'ora
0: e
1: giocate col telefonino, perché siete un pericolo per voi stessi e per gli altri.
0: Vero.
1: Per piacere,

0: che dall'alto vi si vede che usate il telefono al buio, poi per il resto buona giornata e buon lavoro a tutti, lavoratori,
1: lavoratori.
2: Grazie Andrea dall'alto, perché evidentemente Andrea guida un mezzo pesante, quindi la cabina dei camion è più in alto rispetto a chi invece viaggia su un'auto normale e si vede tutto. Pronto? Cos'è?
3: Ciao, Melania Terminiano.
2: Eccola.
3: Oggi è giovedì.
2: Sì?
3: Meglio noto come... Ah, domani... Dai che domani è venerdì. Su.
2: Ah, meglio noto
3: così.
2: Va bene,
3: ragazzi di Disco Radio, vi saluto tutti e questi QBS che andassero tutti a lavorare. Su, veloce,
2: beh,
3: veloce. Ciao.
2: Beh, anche perché ora si è fatta una certa.
1: Lavoratori!
2: Vi chiamiamo a raccolta all'interno del Club dei Quasi Belli Svegli. Sentiamo chi c'è, pronto?
4: Ciao Fabio, ciao Capitano, buona giornata a tutti. Roby da Revello.
2: Ciao Roby.
4: Siamo qua. Direzione Bologna,
2: sì.
4: Adesso siamo all'altezza di Piacenza, tutto bello, tutto pulito, 15 gradi, spettacolo, se inizia a fare un po' bello, un po' caldo, si sta bene.
2: Le temperature,
4: ragazzi,
2: si sono alzate parecchio. Buona giornata anche a te.
4: Ho dimenticato il lavoratore.
2: Ah giusto, certo, c'è anche quello, pronto?
5: Buongiorno, stamattina vorrei proporre un quesito, portare un QBS ogni mattina al fianco di Fabrizio per tre quarti d'ora prima della squadra completa.
2: Sì.
5: Che ne pensi Fabri? Che ne pensate redazione di Scoradio e voi QBS? Carica ragazzi, andiamo, dai, una bella idea, lavoratori.
2: Ma sì, una bella idea, soprattutto io aggiungerei del carico a questa idea, perché non fate voi da soli tra le 6 e le 7, così io inizio un po' più tardi. Chi c'è? Pronto?
6: Buongiorno Disco Radio, Dino da Mercenasco.
2: Ciao Dino.
6: Bella giornata col sole, giovedì, preludio al fine settimana. Lavoratori!
2: Ah, c'è un lavoratore!
1: Lavoratori!
2: Nel finale, poi pronto!
4: Buongiorno Fabri, buongiorno QBS, Francesco da Rescaldina.
2: Ciao Franci!
4: Dai che giovedì! Siamo a fine settimana, dai! Buona giornata a tutti, lavoratori!
1: Lavoratori!
2: Ce la possiamo fare anche questa settimana e soprattutto anche questo giovedì, mentre abbiamo già preparato uno dei nostri Rhythmic History in arrivo dal 1983.
7: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici.

0: e anche social. Sabato 23 maggio è Aria Club, l'estivo più ballato di Milano, e il disco Radio Party sarà in console con Matteo Epi, Sedo Munari, Valentina Guidi e Don Cash. Tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi in una location esclusiva. Sabato 23 maggio il disco Radio Party è all'Aria Club Milano, il club estivo nel cuore di San Siro Ippodromo. Non fartelo raccontare.
1: Stanco del solito maschio alfa, quello che non deve chiedere mai. La soluzione è il maschio gamma.
2: Gamma come la nostra gamma di veicoli nuovi e usati. Clerici Auto. Ci trovi nelle province di Como, Varese, Milano e Monza. Clerici Auto, uno di noi.
3: Porti aperte sabato e domenica.
4: Accendi la passione per il barbecue. Da Agri Brianza trovi la più grande esposizione di barbecue, oltre 100 modelli, accessori top di gamma e cucine da esterno complete, consulenze con personale esperto e grill master per corsi dedicati nella nostra BBQ School. Siamo a Concorezzo, via Dante 191. Visita agribrianza.it.
5: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. ComprooroDoro.it.
7: Quando entri nell'app Ferry Hopper ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
5: Oh raga, ma ci avete creduto davvero che Pane Trita Seregno chiudeva?
8: Ma va, si è rifatto da cima a fondo. Vedessi quanto è bello, io lo trovo magnifico.
5: Oh, guarda che sono geloso.
8: Pane Trita ti fa innamorare ovunque vai. Seregno, Milano Porta Romana, Costa Masnaga e ora anche sul Lago di Garda, a un minuto dall'uscita di Desenzano.
5: Pane Trita, mangia che devi crescere.
9: E allora 393-800-3000 per i vostri messaggi, note vocali, messaggi di testo che ci raccontano chi siete e che fate mentre ascoltate la radio, come ha fatto Filomena da Milano, che dice: sveglia tutti i giorni da lunedì a sabato alle 4.55, direzione lavoro, e che dire, lavoratori!
10: Lavoratori!
9: Buon caffè a tutti mentre suona il nostro prossimo 80 History. Dall'83 c'è Natalie.

0: canzone di Dito nella Piaga che si chiama Che Fastidio su Disco Radio, mentre ci sono i vostri messaggi come sempre al 393 800 3000. Chi siete, lavoratori? Anzi, ci siete lavoratori?
1: Lavoratori? Ecco,
0: la domanda è spontanea a quest'ora del mattino, sono le 6:24. Buongiorno.
2: Ciao Disco Radio, ciao QBS, ciao grande capitano, sempre il vostro Roberto il bagnino di Parabiago.
0: Ciao Roby.
2: Torna minore, anche stamattina apertura della piscina, poi pomeriggio e chiusura piscina a Parabiago, lunga giornata lavorativa, amo il mio lavoro, quindi sono sempre più contento. Ciao, buona giornata a tutti, lavoratori!
1: Lavoratori!
0: E mi sembra buon presupposto, no, per finire la giornata senza troppi scossoni, amare il proprio lavoro. E poi, buongiorno Fabri, Paolo da Groppello Cairoli, come va stamattina? Vado a portare la macchina a fare il primo tagliando, dai Fabri che è ora, buona giornata e buon lavoro a tutti gli amici di Disco Radio. Ma certo che ora, abbiamo iniziato da un po' ormai!
3: Dai Fabri che è ora, dai!
0: Ma l'ho appena detto, allora, lavoratori! Lavoratori, ci scrive qualcuno, insieme ad una foto meravigliosa di un'alba con tanto di montagne sullo sfondo di questo paesaggio meraviglioso collinare e queste montagne imbiancate ancora innevate nonostante le temperature si siano alzate. 393 800 3000 per i vostri messaggi, raccontateci anche questa mattina chi siete e che fate mentre ascoltate la radio, mentre noi abbiamo preparato BB Rex e Faithless da sentire con New Religion.

0: canzone è quella di Robin Schulz, si intitola Embers, dopo BB Rexha, Faithless e New Religion che abbiamo ascoltato su Disco Radio. È già pronto anche il dottor Di Bruno con le ultime notizie stamattina. Buongiorno, buongiorno Francesco.
1: Buongiorno Fabrizio, buongiorno a tutti.
0: Sì, ci sono i lavoratori, ci sono i belli svegli a quest'ora del mattino, meglio i quasi belli svegli. Qualcuno ci manda foto di brioche, ragazzi, però a quest'ora non potete rigirare così il coltello nella piaga. Noi che siamo muniti solamente di caffettini da distributore automatico, cioè non è un bel vedere questo, cioè lo è ma non lo è allo stesso tempo. Buongiorno da Aosta, ci scrive qualcuno, 23 maggio passerà di qui il Giro d'Italia e, come dire, vi state già preparando con genere di conforto. Marco D'Alanzo, buongiorno QBS, lavoratori, con un'altra alba meravigliosa in allegato, tanto di foto. Quello di prima era il Monte Rosa, ci scrive Beppe da Oggiono, un'altra fotografia tra le tante che ci avete inviato stamattina. Buongiorno
2: lavoratori, buongiorno. Chi da Parabiago, anche io sto aprendo gli uffici dell'ASL ATF, sì? Parabiago.
0: E quindi niente, c'è già gente col numerino lì, secondo me, pronta a prenotare qualunque tipo di visita. Poi, insomma, cercheremo di non prenotare visite di qui ai prossimi 8-9 mesi e magari facciamo un po' prima, che è meglio. Pronto?
3: Buongiorno Disco Radio, buongiorno capitano, un saluto a tutti i lavoratori.
0: Sì?
3: Stamattina direzione Stazione Centrale.
0: Ah.
3: Si comincia un'altra giornata. Saluto a tutti voi di Scolato, grazie per la compagnia che ci date già di prima mattina.
0: Ma figurati,
3: lavoratori, ciao Danilo da Settimano.
0: Ciao Danilo,
4: lavoratori.
0: Aggiungiamo lavoratori, un altro messaggio e poi le ultime notizie. Pronto, pronto, pronto.
5: Buongiorno capitano, buongiorno capitano, buongiorno lavoratori, Italo Valbrona. Un saluto ai ragazzi della Porro.
0: Sì.
5: E dai dai che oggi, che giorno è oggi?
0: Giovedì.
5: È giovedì.
0: Giovedì.
5: Lavoratori.
0: Ci siamo.
4: Lavoratori.
0: Allora, come promesso, sono pronte le ultime notizie, l'abbiamo sentito poco fa, c'è Francesco Di Bruno in redazione.
6: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città senza interruzioni.
0: Disco Radio. Che sentiamo ovviamente con tutti gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo.
1: Fabrizio, buona giornata a tutti. Condannato con rito abbreviato a 20 anni per tentato omicidio pluriaggravato e rapina, il 19enne che nello scorso ottobre in zona Corso Como a Milano ha aggredito un 22enne studente della Bocconi ferendolo in maniera permanente. 10 mesi per omissione di soccorso per il coimputato. Ha lasciato la terapia intensiva la biologa aggredita nell'Odigiano da un uomo che la donna si era fermata a soccorrere, in corso le ricerche dell'aggressore. 7 rapine in farmacia negli ultimi 2 mesi a Torino, arrestato un 41enne senza fissa dimora e con precedenti. Sport e calcio, la Aston Villa ha vinto l'Europa League, in finale battuto il Friburgo per 3-0, torniamo in Italia però per la Serie B, la finale dei playoff per la promozione in Serie A sarà tra Monza che ha eliminato la Juve Stabia e il Catanzaro che ha eliminato il Palermo. Duro il commento del capo dello Stato Mattarella sul video in cui il ministro della sicurezza israeliano Ben Gvir irride gli attivisti della flottiglia, trattamento incivile, ha detto Mattarella, Ben Gvir di livello infimo. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.

0: potato, pirilolo.
1: Oh,
0: oggi
1: Dio.
0: Siamo 10 di oggi, giovedì, dai, quasi venerdì.
1: Sì, vero.
0: Buon
1: vero.
0: Giorno a tutti, e che dire, la volatoli.
1: E poi chi c'è? Pronto?
2: Buongiorno Disco Radio, buongiorno lavoratori.
1: Buongiorno.
2: Fatto colazione da campioni. Ceres e panino con la salame.
1: Ah però.
2: E io me ne sto andando a dormire. Buongiorno a tutti e buongiorno lavoratori.
1: Beh, vi accogliamo se arrivate adesso con il nostro From Disco.

Beh, come cantano loro nel finale, c'erano anche The Weeknd e Can Feel My Face, Frost e Clooney, che abbiamo risentito con Free Your Mind, ma anche gli articolo 31 di Oh e Maria. Mentre ci arrivano foto stamattina, veramente paesaggi pazzeschi, anche il Zada Borbanè ci manda il suo ufficio di questa mattina con un

0: paesaggio pazzesco, ragazzi, che meraviglia, che meraviglia. Pronto?
1: Buongiorno, quasi belli svegli. Buongiorno capitano.
0: Buongiorno.
1: Oggi un saluto particolare a Carignano, sì? Il benzinaio di Orbassano, Giovanni, la mocca,
2: lavoratori.
0: Grazie mille. Pronto?
3: Buongiorno discoladio, buongiorno ragazzi, buongiorno capitano. Dai, su, che si va avanti con la settimana. E oggi è giovedì. E andiamo avanti con la bella musica di discoradio.
0: Ah sì,
3: vai,
0: certo.
3: Vai, a cannone. Vai. Su che andemos. Dove? Dopo il caffè?
0: Dove?
3: E anche di corsa.
0: Dove?
3: A lavoratori.
2: Andrea
3: da Milano.
0: Grazie Andrea, buongiorno a tutti quelli che ci hanno raggiunto fino a qui al 393 800 3000. Mentre abbiamo già preparato qualche dettaglio da aggiungere a proposito della giornata di oggi, che adesso vi raccontiamo, prima di sentire come sempre l'almanacchiere con le sue perle di saggezza, possiamo raccontarvi che oggi, accidenti, proprio qui. Allora, vediamo se riesco a pulire un po' il monitor, così leggo per esempio i dettagli di questa giornata. Ecco, 141esimo giorno dell'anno, 21esima settimana del 2026, con il sole che è già sorto alle 5.46, tramonterà alle 20.28, luna crescente illuminata al 17,6%, oggi giornata internazionale della diversità culturale per il dialogo e lo sviluppo. E per tutti gli altri dettagli, come sempre a quest'ora, anche stamattina, c'è il nostro almanacchiere.
4: Buongiorno! Giovedì 21 maggio 2026, San Vittorio e compagni.
0: Sì.
4: E ricordate, come diceva il mio amico Mark Twain, il segreto per andare avanti,
0: lui li conosce,
4: è iniziare. Ciao.
0: Ma grazie allora al nostro almanacchiere, che risentiremo domani. Intanto, da Autorigoldi Volkswagen Milano, un'offerta mai vista prima. Nuovo T-Roc può essere tuo a 169 euro al mese, con furto, incendio e manutenzione ordinaria inclusi per un anno. TAN 4,99%, TAEG 5,97%. Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigoldi Volkswagen Milano. Autorigoldi ti aspetta anche al Merlata Bloom. Se acquisti lì la tua nuova auto entro fine giugno, per te 500 euro di sconto extra su tutta la gamma Volkswagen. Autorigoldi, a Milano dal 1906. Scopri sedi e orari su autorigoldi.it.
5: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: feste più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Vivi ogni viaggio secondo le tue regole. Con Cupra Formentor ibrida plug-in. Tua a 275 euro al mese nella versione business. TAN 645, TAG 741. Anticipo 9.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale 27.648 euro. Offerta valida fino al 31 maggio. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
3: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
4: A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
6: Praticamente pronta la squadra al completo di Belli Svegli, che tra poco vi terrà compagnia per il resto della mattinata, almeno fino alle 10 del mattino. Arriva Omar Fantini, c'è Marco in redazione, ci sono anch'io, sono Fabrizio Sironi, ma soprattutto c'è la nostra musica. Anzi, a proposito, abbiamo già scelto anche un altro dei nostri ottantistori, 1983 per Mike Oldfield e Foreign Affair.

0: anche oggi molto bene, la squadra è completo. E allora, signori, in diretta dai Gioia Studios di Milano.
1: Che succede?
0: Ora in onda, belli svegli. 5, 6, 7, 8. Buongiorno! Molto, molto, molto bene, devo dire, con una carica che mai prima d'ora si era verificata durante la sigla dei belli
1: svegli. No, vabbè, ma tu devi vedere che traffico c'era oggi a venire qua, ma tu non hai un'idea, cioè, veramente a un certo punto questa cosa bellissima dei tir anche in terza fila, no? Che sì, tu c'hai in terza corsia, che tu sei lì e dici, ma dove stai star di là? Invece siamo tutti insieme, bello, dai, dai che siamo tutti insieme, voi che siete 18 tonnellate e noi una e mezza, dai!
0: Mi è piaciuto,
1: dai,
0: come l'hai detto, sai?
1: Visto?
0: A volte basta metterci un po' di sorriso e anche le cose peggiori diventano carine.
1: È una proposta, diciamo, quella di Marco, sì, che ho provato a raccogliere.
0: Bravo, no, ma tra l'altro perfettamente interpretata, perché tanto diciamolo qual è il tema della giornata di
1: oggi.
0: Raccontateci
1: qualcosa che vi dà fastidio, ma come se fosse una cosa bella.
0: Io non ce la posso fare, perché a me mi dà fastidio tutto.
1: Raccontacelo come fosse una cosa bella,
0: no,
1: è più facile.
0: Cioè, non ho quella modalità lì della gioia, del piacere.
1: Ma neanche io, da richiesta lo faccio, scusa.
0: Vabbè, ci proverò magari con una di quelle canzoni tra le mie preferite che voi conoscete, a dirvelo come se fosse bellissima.
1: Ah, ok. Ma in effetti tu lo fai già tutte le volte. Ora che mi ci fai pensare, scusa. Uno dei miei dischi preferiti,
0: chissà se il prossimo risponde a queste aspettative. È la nostra novità delle 7. Anche se sono le 7:01, in effetti. Però questo mi piace davvero.
1: Se c'è una cosa meravigliosa, essere in ritardo, ragazzi. Che bello. Se siamo in ritardo noi, loro sono in anticipo, capito?
0: Sì.
1: Certo, perché quando noi diciamo sono le 7:09, loro pensavano fossero le 7, quindi no, sono in ritardo. Che bello, siamo tutti in ritardo.
0: Allora, compensiamo con una bella novità. Abbiamo scelto il disco nuovo di Joey Corry.

0: La nostra novità delle 7, il disco di Joel Corry, si chiama Devotion, Sweet Emotion, su Disco Radio. Un disco bellissimo che mi piace davvero un sacco.
1: Non si capisce più adesso.
0: No,
1: ormai,
0: però è vero. Questa volta è vero. No, questa volta è vero. Novità, figurati, ci mancherebbe altro.
1: Perché era la macchina della verità, la schiena per vedere se dici la verità.
0: Com'è che si chiama? Il siero della verità, quello
1: no.
0: Che ti iniettano.
1: Ah, sì, quello è il siero. Poi dopo c'è quello che per le labbra, per il contorno occhi, quello sì, col collagene, dipende
0: un altro
1: un po'
0: siero quello lì. Buongiorno belli svegli, sì ce la posso fare, buongiorno belli svegli, il vostro entusiasmo mattutino io ce l'ho solo ad agosto quando vado al mare.
1: Lo so. Facciamo? Con la droga!
0: Dai, pronto!
2: Buongiorno belli svegli. Ma che bello, tra un po' arrivano le mie colleghe lecca lecca, una più lecca lecca dell'altra.
1: Ma che bello!
2: Oh, ciao, buona giornata, che bello!
1: Sì, non voglio chiedere cosa leccano perché lo immagino.
0: Lascia stare, non lo diciamo, pronto.
3: Ragazzi, se c'è una cosa meravigliosa è andare a cena dai miei suoceri.
1: Che figa.
3: Soprattutto in compagnia di mio suocero.
1: Ma certo!
3: È bravissimo ad ascoltare gli altri, cioè, e non interrompe
1: mai,
3: anzi non parla mai di se stesso,
1: no,
3: è semplicemente un grande ascoltatore.
1: Bravissimo,
3: ciao.
1: Tutte tu le fortune, guarda che
0: però,
1: invidia.
0: Guarda che potrebbe essere un suggerimento il modo in cui il nostro amico di poco fa ha iniziato il suo messaggio vocale, cioè se c'è una cosa meravigliosa, secondo me vi aiuta come,
1: sì,
0: come inizio, potrebbe
1: però
0: essere.
1: Ci sta anche semplicemente che uno ce lo racconta a modo suo.
0: Certo, assolutamente sì. Tra i messaggi da ascoltare c'è qualcos'altro, chiedo a Marco dalla redazione.
4: Ma no, ovviamente, è bellissimo non averti segnalato altri messaggi.
0: Perché cosa hai fatto fino ad ora?
4: Ma no, scusami. Non c'era tempo, era giusto così.
1: Scusa, ma gli devi stare. Ma guarda che questa cosa che stai addosso a Marco così che gli fai sentire il fiato sulla schiena è bellissima! È un modo bellissimo di lavorare.
4: Rilassatezza
1: che metti. Poi, lui fuori onda parla di qualsiasi cosa, ci siamo fatti i suoi, neanche guarda i messaggi che gli segni.
0: Esatto.
1: E questa cosa è bella perché invece tu devi, capito?
0: No, ma non essere preparati la mattina a quest'ora è la cosa più bella che ci possa capitare. Per esempio, abbiamo già preparato una canzone? Sì, perché quando dipende da me, ragazzi,
1: ma
0: è
1: vai,
0: tutto
1: guarda,
0: pronto.
1: Guarda. Ma quanto è bello mandarlo a quel paese! Ma va, vabbè.

0: insieme a Boys Noise, si chiama Dracula, su Disco Radio nell'appuntamento con i belli svegli. Allora diteci una cosa orrenda, ma come se fosse la migliore del mondo, con quel tono lì, divertito, felice assolutamente. Pronto? Vediamo chi c'è.
1: Ciao belli svegli! Stavo pensando, ma che bello è quando mi cazziano sul lavoro,
2: dai,
1: io penso di aver fatto tutto bene,
0: invece...
1: cioè, è fantastico, okay, mi super... faccio un culo quadro,
0: sì?
1: Mi cazziano di continuo,
2: che fantastico, che meraviglia. Comunque ragazzi, sai che è un metodo?
0: Sì.
2: Sta roba qua è un metodo,
0: Sì, sì, perché comunque ti tira su di me non funziona, non so come mai.
2: Non riesci a farlo, perché
0: no,
2: non riesci a farlo, ma se tu riuscissi a farlo...
0: No, non riesco, cioè, ma proprio siamo lontani.
2: Comunque, cioè, noi ci autoguidiamo, sai che noi possiamo guidarlo il cervello, no?
0: Sì.
2: È dimostrata quella roba lì. E ti guidi in una direzione, che te frega, te tiri su, si abbassa il cortisolo, alzi... la serotonina, cioè, sei più felice.
0: Facciamo,
2: anche nel dire robe brutte.
0: Facciamo un altro tentativo, vediamo.
2: Dai.
0: Chi c'è, pronto?
3: È stupendo alzarsi alle 5 e mezza del mattino,
0: sì,
3: da crema,
0: certo,
3: andare a Milano dove hai la sede della ditta,
0: sì,
3: per controllare il furgone 5 minuti perché un,
0: sì,
3: un tuo collega ha fatto il pistola col furgone.
0: Ma dai.
3: È stupendo!
2: Vero che è bello!
3: Non sono ancora arrivato!
2: Ma pensa che potresti essere ancora a letto a dormire, al caldo,
0: ma
2: magari un po' sudatino. Invece, cavolo, ti vivi la mattina, no?
0: Bella fresca così.
2: L'alba!
0: Ma poi soprattutto puoi ascoltare
2: traffico.
0: Noi, ma
2: sì,
0: che meraviglia!
2: Appunto.
0: Ma guarda, ma perché ascoltare Olga che arriva alle 10
2: appunto,
0: con tutta calma? Ma ci mancherebbe altro.
4: Quando sei a tavola e trovi quello che mangia con la bocca aperta, che bello,
0: no,
4: che bello sentire tutti quei rumori,
0: però
4: non mi alzerei più da tavola.
0: Però
2: non era abbastanza sentito, no.
0: È vero, pronto?
5: È bello di prima mattina quando la gente si lamenta,
2: no,
5: e tu ancora ti devi svegliare,
2: no,
5: bene, hai preso solo un caffè, stai aspettando di prendere il secondo caffè. Simpaticissimi,
2: questi sono
5: un sacco simpaticissimi.
2: È la modalità Fabri,
5: sì,
2: questa,
5: sì, sì, sì, solo questa, voi avete i problemi, giusto, sì, vero, quanto mi dispiace.
2: Però, no, invece vedi
0: che il contenuto non era male, era il tono che andava
2: però
0: migliorato.
2: Vedi, ti alzi la mattina e ti parlano subito, capito? Potresti star lì in silenzio che dici, cavolo, non so se sono sveglio, invece ma bam, arriva una e tu subito, capito, ti attivi,
0: ti scatta il sorriso immediatamente.
2: Così si fa, ragazzi, perché se no non funziona.
0: No, infatti. Allora aspettiamo i vostri tentativi al 393 800 3000. Diteci la cosa più nervosa, la cosa che più vi fa innervosire la mattina, con un sorriso sulle labbra meraviglioso, come se fosse,
2: mi dà fastidio, ragazzi,
0: come se fosse la più bella in assoluto. Intanto, se stai pensando di cambiare auto, ho la dritta giusta per te. Dal 25 al 31 maggio torna il mercatone dell'auto da RT Auto a Legnano. Scopri oltre 2000 auto in stock dei migliori brand in un unico posto. Sull'usato e sui chilometri zero c'è un extra sconto che arriva fino a 7000 euro anche sui modelli già in promozione, ma la promo dura solo 7 giorni. RT Auto ti aspetta in via Saronnese 143 a Legnano tutti i giorni. Per info o per prendere un appuntamento vai su rt-auto.com oppure chiama il 331 109 64 66.
6: Ogni sera dalle 21 Rhythmic History Extended Version con Alessio Aloisi, la storia del ritmo su Disco Radio.
7: Oh. Y'all ready for this?
8: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app, ascolta solo la tua voglia di sport.
9: Da 50 anni ci prendiamo cura di tanti luoghi speciali e continuiamo a salvarne di nuovi perché possano essere conosciuti da tutti. Proteggi anche tu un patrimonio che cresce. Dona il tuo 5 per 1000 al FAI, Fondo per l'Ambiente Italiano. Basta una firma, scopri di più su fai5per1000.it.
10: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
11: Allora, hai deciso davvero?
10: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
11: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
10: Convenienza, consulenza e vicinanza.
12: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
13: Fermo!
7: Hai visto?
13: Non può essere!
7: Volkswagen T-Roc a 169 euro al mese!
14: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano il nuovo T-Roc è tuo a 169 euro al mese. Conforto e incendio inclusi per 12 mesi e manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99%, TAG 5,97%.
7: Solo a maggio e giugno, Autorigol di Volkswagen Milano è al Merlata Bloom. Se acquisti lì la tua Volkswagen, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma. Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigol di Volkswagen Milano.
15: Autorigoldi a Milano dal 1906.
16: Ambu è passione e creatività che non si ferma mai. Lasciati coinvolgere in un intervallo di gusto tutto per te. Ecco.

0: mi vedo lì sul furgone Volkswagen carico di surf sulla costa californiana dove suonano i Royal Gigolo con i California Dream.
1: Cosa? Pagherei per vederti sul furgone Volkswagen con i surf.
0: Guarda che quello anni 70 è bellissimo proprio.
1: Ma comodo, anche quello nuovo, se per quello. Ma sì, è vedere te surfista che pagherei, capito?
0: Però proverei, sai che è una cosa che non mi allontana come idea, invece mi piacerebbe provare. Sì. Sentiamo chi c'è. Allora diteci una cosa che vi dà molto fastidio, tantissimo fastidio, ma con il sorriso, come se fosse la cosa più bella del mondo. Pronto?
2: Ciao ragazzi, ma che bello è quando chiedi un giorno di ferie dopo che fai tutti gli straordinari, le festività e sei sempre presente. Poi chiedi un giorno,
0: uno,
2: siamo sotto organico. È bellissimo.
0: Non te lo danno.
1: Che bello.
2: Ciao, Santina, la Netturbina.
1: Grazie. Ma pensa che potresti essere lì, che ne so, in Liguria, a prendere il sole in queste giornate di. Invece no, cavolo, sulla strada lavora, che ti alzi comunque, vedi i tuoi colleghi, ti suonano per strada perché comunque sei col camion in mezzo, ti salutano anche. Bello, bellissimo.
0: Che non è proprio un saluto, ma ci sta tantissimo. Pronto?
3: Ma buongiorno belli svegli, ma vogliamo mettere quella fantastica sensazione?
1: Quale?
3: Quella bellezza quando parli con qualcuno e continua a toccarti con quelle tipine stupende.
1: Che bello.
3: Che tu già pensi nella tua mente come potresti
0: usarle. Non ce la posso fare.
3: Ma
0: non
3: è bellissimo, ti dà una sensazione inebriante.
1: Ma certo, perché siamo esseri fatti per il contatto noi,
0: certo,
1: scusa, se
0: sì,
1: ci hanno fatto il tatto servirà qualcosa.
0: No,
1: usalo su di me.
0: Tema. Non ce la
1: usalo,
0: faccio.
1: Usalo.
0: Possiamo tornare sui fiori di ieri.
1: Puoi
0: per
1: toccarmi
0: favore?
1: Anche la faccia, già che ci siamo? Mettimi le mani qui. Sui zigomi, dai. Oppure tipo il pollice su una guancia e il resto delle mani sull'altra.
0: No,
1: costringi
0: vabbè.
1: Un po' così.
0: No,
1: che bello. Così io poi ti posso mettere le nocche sul tuo naso per dire, no, che è bello.
0: Così, ma a titolo di saluto proprio.
1: Certo, no, perché comunque è carino.
4: Ciao. Pronto? Belli svegli. Che bello svegliarsi con le emicrania, avere la nausea. Che meraviglia, la sveglio tutte le notti. Di svegliarmi così. Andare a lavorare piena
1: invece
4: di energia.
1: Dormire.
4: Che bello, ragazzi, voi dovreste provare, una meraviglia.
0: Lo capisco benissimo, ma sono quelle cose che ti fanno nascere il sorriso immediatamente,
1: ma
0: appena apri gli occhi.
1: Il sonno è tutto un po' tempo buttato via, no?
0: Ma
1: invece
0: certo.
1: Riuscire a guadagnare tempo grazie a un bel mal di testa. Che poi anche il mal di testa, la testa è una cosa che diamo per scontata, a volte non ti ricordi neanche che. Invece il mal di testa ti ricorda che hai una

0: testa.
1: Vuoi mettere la soddisfazione?
0: Cioè, cavolo, ecco cosa serve. Non divide le orecchie, basta. Cioè, sono bello, cavolo.
1: Mamma, che fatica, che fatica.
0: E invece io no. Per me
1: io non ce la posso fare, io preferivo i fiori, davvero. Cioè.
0: Se volete fare i fiori, io vado in vacanza, vado con l'amico, la mia turbina e con Santina.
1: Scusa, sei stato in vacanza tu ieri, oggi vado in vacanza io col tema.
0: Perché in vacanza? Ho fatto una fatica, voi i vostri bulbi maledetti ieri.
1: Allora, c'è un disco da sentire, arrivano Kungs e Boys Noise, abbiamo scelto Getaway.

0: La canzone di Offenbach che si chiama Cynical su Disco Radio alle 7.34 di questa mattina. Allora, qual è quella cosa che più vi dà fastidio ma che oggi ci volete raccontare con il sorriso sulle labbra, come se fosse la migliore in assoluto del mondo? Tipo?
1: Ragazzi, ricordatevi che se tutte le mattine vedete l'alba non siete fortunati, ma siete solamente poveri.
0: Certo.
2: C'era della amarezza però qua, scusa.
3: Però pensa che bello, capito, la povertà, che gioie ti dà, capito, invece che svegliarti alle 11 con già un po' di afa, fai colazione ma è già ora di pranzo, si accavallano le cose, poi ti ritardi la notte ma ormai in TV non c'è più nulla, stai sveglio per vedere delle robe, invece così, capito, ti gusti tutte le fasi del sole, i ritmi circadiani,
0: alla sera sei costretto ad andare a letto presto,
3: i ritmi più approssimativi che esistano.
0: Vabbè, vediamo se qualcuno invece l'ha pensata diversamente. Pronto?
4: Ma ragazzi, voi non potete capire la bellezza di quel metro di panni da lavare,
3: certo,
4: che ho lì. È meraviglioso. Forse è anche un metro e mezzo, quindi è ancora più figo. E poi il pensiero che dopo averli lavati devo anche stenderli e poi raccoglierli e poi stirarli e poi metterli via. Vabbè. No, che figata. Poi quando uno non ha tempo, io credo che sia impagabile questa cosa. Voi non potete capire.
3: No,
4: che figata!
3: Guarda, sono completamente d'accordo con te, soprattutto il fatto che per fare tutto questo ciclo serve una settimana e per sporcarli un giorno. È incredibile, è fantastica la fisica dei panni.
0: Però adesso, a parte gli scherzi, guarda che sporcare qualcosa perché l'hai usato, secondo me, un po' di libidine te la danno. Quando fai quell'attività lì per cui sai che poi sarai completamente da buttare via. No,
3: ma parla quello che lava i maglioni.
0: Ma io tutte le volte che vado in giardino a tirar su le zolle.
3: Ma cosa sta dicendo?
0: Una cosa meravigliosa.
3: Allora Fabri, hai sbagliato tema. Non è inventarsi delle cose che non hai mai fatto nella tua vita e fingere di essere felice
5: col sorriso.
3: Esatto. Non è fare le cose che fa il tuo collega veramente e tu fingere di essere felice di farla mentre quello impreca in giardino.
0: Quando vedi quell'erbetta lì che cresce fresca proprio, no? Che a un certo punto sai che dovrai tagliarla e sei lì che controlli il meteo e ma guarda, è una soddisfazione
3: e soprattutto, soprattutto tu nel tuo caso che devi prendere 8 litri di antistaminico prima di andare in giardino a tagliare l'erba.
0: Esatto,
3: bellissimo.
0: Vabbè,
3: non hai capito il tema tu, cioè ti rendi conto, l'hai proposto e non hai capito
0: il tema.
3: Ma
0: che bello quando uno che trasmette con te, ti carica come un facchino dicendoti le peggio cose. È una cosa meravigliosa.
3: Vedi che basta stimolarti e le capisci le cose.
0: Ho chiesto datemi Fantini, dai, me l'han dato.
3: Ma bello, guarda che sono io che ho scelto te, ti ricordo che io ero qua con un altro, allora è andata così.
5: Finisce in rissa.
3: Io sono arrivato qua e ho fatto un casting per diventare il comico di questa trasmissione.
0: Sì.
3: Ok, ho fatto dei casting. Sì. Una settimana dopo io facevo i casting agli altri. Cioè, è andato via quello ufficiale e io ho fatto i casting agli altri.
0: Quindi
3: ti rendi conto qua quanto ci metti a far carriera
6: in questa
3: una settimana ci ho messo.
0: Quindi mi stai dando del sostituto?
3: Tu sei il sostituto, bello. Però lo sai che ce n'era un altro prima di te. Lo sai, è inutile che ce le raccontiamo. Allora, quanto è bello dirsi le cose serie senza mentire.
0: Stiamo dando la linea al dottor Di Bruno. Arrivano
6: che c'era
0: le
6: prima?
0: Ultime notizie. Ma come
3: ma
0: chi c'era
3: come
0: prima?
3: C'era prima?
0: Ma come chi c'era prima?
3: Signor Pizzuoli.
0: Allora, le ultime notizie. C'è Francesco Di Bruno che ce le racconta in link.
6: Grazie Fabrizio, grazie Omar, buona giornata a tutti. Per 3 giorni Torino si trasforma nella cabina di regia delle città europee. 30

0: Sindaci e amministratori di 17 paesi partecipano alla Majors Reunion, il summit organizzato da Bloomberg. Condannato con rito abbreviato a 20 anni per tentato omicidio pluriaggravato e rapina, il 19enne che lo scorso ottobre in zona Corso Como a Milano ha aggredito un 22enne studente della Bocconi, rimasto invalido 10 mesi per omissione di soccorso per il coimputato. Pirata della strada investe due sorelle di 70 e 75 anni sulle strisce pedonali a Milano, la più anziana è morta, l'investitore si è poi costituito ed è risultato positivo all'alcol test, il tragico incidente in via Carnia, l'altra donna investita si trova ricoverata in ospedale in gravi condizioni. Calcio, l'Aston Villa ha vinto l'Europa League, in finale ha battuto il Friburgo per 3-0, torniamo in Italia però per la Serie B, la finale dei playoff per la promozione in Serie A sarà tra Monza e Catanzaro che ha eliminato il Palermo. Terremoto all'alba, i Campi Flegrei, forte scossa di magnitudo 4.4 avvertita in molti quartieri di Napoli. Ed è tutto, vediamo il tempo di oggi.
1: Meteo. Il rinforzo dell'anticiclone subtropicale su tutta l'Europa occidentale porterà una lunga fase di tempo stabile, soleggiato e con temperature che via via si portano su valori sopra le medie del periodo. Già quest'oggi, giovedì, tempo in prevalenza ben soleggiato tra Piemonte e Lombardia, con temperature massime che toccano già i 25-27 gradi in pianura e in città Milano e Torino. Valori vicini ai 30 gradi poi nei giorni successivi. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
2: Viaggi, relax, hobby, sport, pranzi e cene. Il weekend è fatto di questo e molto altro. Ciao, sono Roby Mistretta e vi aspetto su Disco Radio il sabato e la domenica dalle 14 alle 18 per vivere insieme il vostro fine settimana.
3: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Dal 25 maggio al 2 giugno, per te, extra sconti sui prezzi outlet con il Black Friday Summer Edition. Serravalle Designer Outlet, vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 24.
4: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
5: La convenienza è sempre nel piatto. Scopri il gusto unico della tartare di scottona Tigros. Provala al naturale o condita come vuoi.
4: E anche il prezzo è unico. Una confezione da 2 per 80 grammi a soli 3,99 euro. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
5: E la qualità anche.
4: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
5: Sempre sempre.
6: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
7: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Oh, allora giovedì arrivano le rime istantanee di spam che ultimamente si sono trasformate in canzoni istantanee. Sì. E come funziona il meccanismo di questo appuntamento?
9: Voi ci mandate un messaggio col vostro nome e nome della persona a cui volete dedicare le rime e una caratteristica di quest'ultima, in modo che capiamo se saranno rime o una canzone d'amore oppure di vaffa.
8: Esattamente.
9: Messaggio di testo al 393-800-3000 e il nostro spam, pronti via, vi produrrà una canzone.
8: Ecco, direi che è il caso di specificare anche il grado di parentela.
9: Meglio.
8: A volte abbiamo messo a letto insieme gente che non doveva, come dire, esatto, nemmeno essere avvicinata. Sentiamoci una canzone e poi torniamo da voi. Arrivano Anima e Beautiful.

0: disco di Anima che si chiama Beautiful su Disco Radio. Allora c'è l'appuntamento con Spam, il nostro poeta istantaneo che trasforma diciamo così i vostri messaggi in rime istantanee, da qualche settimana a questa parte addirittura in canzoni istantanee, per cui basterà un messaggio per poter partecipare e ottenere il favore di Spam, giusto?
1: Deve contenere il vostro nome, il nome della persona a cui volete dedicare le rime e una caratteristica di questa persona che ci faccia capire se saranno rime di amore o rime di vaffa. Magari specificate anche appunto che tipo di rapporto c'è tra voi, in modo che non finiscono a letto genitori e figli, ad esempio, cosa che è accaduta nel passato.
0: Voglia, figurati. Sai che però non abbiamo mai sentito una canzone di vaffa, cioè sarei curioso di sentire una canzone di vaffa.
1: Bisogna vedere che messaggi arrivano e la scelta di Spam. Comunque tutto quanto messaggio di testo al 393 800 3000.
0: Perfetto, per cui tra i tanti che arriveranno e ne stanno già arrivando diversi, ne sceglieremo uno, o meglio Spam ne sceglierà uno per realizzare prontamente la canzone in rima per voi adatta alla situazione. Mentre ci sentiamo la canzone di Crystal Water, aspettando i vostri messaggi, si intitola Gypsy Woman.

0: 21 c'era anche Crystal Waters che abbiamo riascoltato con Gypsy Woman nell'appuntamento di oggi con i belli svegli. Mentre arrivano le rime di Spam, buongiorno al nostro Spam.
1: Buongiorno,
0: benvenuto,
1: il
0: benvenuto.
1: Poeta indesiderato.
0: Esatto,
2: ah, sì. Ma anche un acronimo, eh.
0: Cioè?
1: Vabbè, l'indesiderato sentiamo. Per lo spam è l'acronimo è la società per ammortizzare milioni.
0: Che cioè?
2: È un offshore, quindi?
1: È un offshore,
2: ah,
1: sì,
2: okay,
1: è da quando faccio consumo un po' di...
0: In diretta dalle
2: Bahamas. Le Cayman,
0: sì, esatto, sì. Le Cayman più che le Bahamas. Allora, abbiamo al telefono Chiara da Torino, buongiorno Chiara.
3: Ciao ragazzi, buongiorno, buongiorno a voi.
0: Chiara, benvenuta sul Disco Radio. Allora, la Chiara, pensate, tra i tanti messaggi che sono arrivati, ha voluto portarsi avanti e addirittura scrivere lei stessa una rima.
2: Allora, bravissima Chiara innanzitutto. Però domanda. Allora, aspetta, mi devo chiudere io di qua, aspetta un secondo, se no mi sento doppio. Tu scrivi le rime. Suno fa la musica.
0: Sì.
2: A che cavolo serve Spam?
0: Tra l'altro,
2: scusate,
1: io ho raccolto le rime.
2: Certo, ah, vabbè, grazie. C'è la copia incolla.
1: Le ho copiate, le ho incollate, esatto. Le ho inserite nel database di Suno.
0: Appunto, il risultato è quello che sentiremo tra poco. Però diamo un paio di dettagli. Il motivo per cui arrivano queste rime, Chiara, qual è?
3: Allora, no.
2: Per chi sono, innanzitutto?
3: Allora, prima di tutto, sono per mio marito.
0: Ok.
3: Ivan. Con cui sono sposata da ben 25 anni, anzi festeggeremo 25 anni di matrimonio i primi giorni di settembre.
2: Complimenti. Okay, che nozze sono 25 anni? C'è qualche materiale che si festeggia, tipo nozze d'oro, d'argento?
3: D'argento. 25 anni di matrimonio sono le nostre d'argento.
2: Fantastico. Sì.
0: E quindi tu hai pensato di scrivere delle rime per lui, che adesso andiamo a sentire in versione canzone.
3: Esatto.
0: Con la canzone istantanea, vabbè, di Spam, la canzone,
2: sì,
0: istantanea.
2: Punto,
0: però.
2: Basta, ma è Spam.
1: Allora, il titolo è...
2: Non so se vede le.
1: No, ma io,
2: Ferragosto,
1: per paura di accoppiare papà e figlia, lascio fare a loro.
0: Ah, certo,
1: così non
0: sbaglio,
1: andiamo,
0: certo,
1: più sicuro.
0: Certo. Qual è il titolo della canzone
1: non
0: che
1: si
0: è uscita?
1: Butta perché la dolce metà di Chiara, agrodolce metà. La mia rima d'amore è uno pseudo accumulatore seriale.
0: Oh. Sentiamo allora.
2: Masini?
1: Testo di Chiara.
4: Con Ivan

0: diletto e prediletto.
1: Oh mamma mia, no, ma vabbè, che bella, ma
2: è bella, vince Sanremo l'anno prossimo.
1: Sì, sì, sì.
3: Chi
1: l'avrà scritto questo testo favoloso?
2: Chiara, una domanda, ma tu i prossimi giovedì mattina verso quest'ora cosa hai da fare? Perché noi licenzieremo uno spam tranquillamente e chiediamo a te di fare le rime a sto punto.
3: Assolutamente, ragazzi.
4: Io faccio da producer.
2: Bravissima.
1: Guarda, tra l'altro,
3: grazie,
1: potrai risentire questa.
3: Mi sono divertita tantissimo.
1: Anche noi, il risultato è stato davvero eccellente. Tra l'altro, se vorrai risentire insieme a
2: Ivan,
1: la canzone, sì, c'è il podcast a disposizione subito dopo la diretta di oggi. Potremmo, l'abbiamo già chiusa la canzone?
4: Eh sì, è chiusa.
1: Ah, ok. Vabbè.
4: Perché?
1: Stavo per proporre un'altra questione, ma lasciamo perdere, a quel punto se n'è andata.
3: Dimmi.
1: No, dicevo, avremmo potuto inviarti magari la canzone che abbiamo realizzato oggi.
4: Certo, quello sì,
1: lo possiamo fare.
4: Assolutamente.
1: Ah,
4: certo.
1: Vabbè, ok, perfetto. Allora,
2: insieme alla disco Radio Bang.
1: Grazie intanto a Chiara per essere stata con noi.
3: Ragazzi, siete meravigliosi, mi fate compagnia ogni mattina nel tragitto casa-lavoro. Vi voglio bene, grazie.
1: Anche noi a te. Saluta Ivan, ciao Chiara.
3: Grazie ragazzi.
2: Ciao Chiara. Grazie.
1: Buona giornata. Ciao. Mamma ragazzi, ma che bella che era quella canzone lì.
2: Più bella di quelle di spam. Molto bella.

0: improvvisamente mi è venuta voglia di caffè, non lo so, forse per via di questa canzone, il disco di Topic e Becky G che si chiama Sorry Papi.
1: Sorry?
0: No, Sorry Papi, ah, okay. Che abbiamo appena ascoltato sul disco radio. E tra l'altro si avvicina l'appuntamento con i baby svegli, quindi o Mariolino, sei già con noi?
2: Certo!
0: Oh, meno male che sei una garanzia, guarda, per tutti i baby svegli. Colmi canzoni e barzellette al 393-800-3000, mentre...
2: E suonate di flauto!
0: Ah, certo, dimenticai battute, allora aggiungiamo anche quelle. Se stai pensando di cambiare un'auto, invece, ho la dritta giusta per te. Dal 25 al 31 maggio torna il mercatone dell'auto da RT Auto a Legnano. Scopri oltre 2000 auto in stock dei migliori brand in un unico posto. Sull'usato e sui chilometri zero

0: c'è un extra sconto che arriva fino a 7.000 euro anche sui modelli già in promozione, ma la promo dura solo 7 giorni. RT Auto ti aspetta in via Saronnese 143 a Legnano tutti i giorni. Per info o per prendere un appuntamento vai su rt-auto.com oppure chiama il 331 109 64 66.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ogni volta che arrivano le bollette sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%.
1: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 luglio 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO alla bolletta.
3: Vivi ogni viaggio secondo le tue regole. Con Cupra Formentor ibrida plug-in. Tua 275 euro al mese nella versione business. TAN 645, TAG 741. Anticipo 9.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale 27.648 euro. Offerta valida fino al 31 maggio. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
4: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
5: Sabato 23 maggio è Aria Club, l'estivo più ballato di Milano. E il Disco Radio Party sarà in console con Matteo Epi, Sedo Munari, Valentina Guidi e Don Cash. Tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi in una location esclusiva. Sabato 23 maggio il Disco Radio Party è all'Aria Club Milano, il club estivo nel cuore di San Siro Ippodromo. Non fartelo raccontare.
6: Appena lo ha saputo, Claudio lo ha detto a Luca, che poi lo ha detto a Mario, che ha informato Giulio. Sì, perché il 23 maggio siete tutti invitati all'Ainate all'Open Day Merbag Veicoli Commerciali e Industriali Mercedes-Benz. Vi aspettano test drive, offerte dedicate, check-up gratuiti su prenotazione, intrattenimento per tutti. Sabato 23 maggio da Merbag, concessionario Mercedes-Benz all'Ainate in via Scarlatti 1. Info su merbag.it.
7: Ditelo a tutti!
8: Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
9: Wow!
8: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
10: Bello il panafettino!
8: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento. E Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
11: Concessionaria Fratelli Giacomel. A Milano, a Sago e San Martino Siccomario. Fratelligiacomel.it.
12: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
13: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
12: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
14: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati. Inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
15: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuta o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
14: E passiamo alla pagina sportiva.
16: Concessionaria Lazzari, a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano. Lazzari-Stellantis.it.
17: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
18: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale di 10.000.

0: €2.067. Tanfisso 5,99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio. Scopri Grande Panda con nuovo motore turbo 100 da €14.950 su Fiat.it. Aperti anche domenica. Vieni a scoprirla da Stellantis in New Milano in via Gattamelata 41.
1: Allora Mariolino, apriamo il club dei baby svegli?
2: L'ho già aperto!
1: Allora resta solo da sentire la nostra sigla.
2: Ma che vuol dire adesso?

0: Sì, anche quello di Traverso.
1: Vorremmo sentirvi suonare, no, di Traverso non in quel senso lì, dai. Allora, sentiamo quali sono i messaggi già arrivati. Questo, per esempio, pronto?
2: Sono Manuel da Arcore. Oggi sì, ti voglio raccontare una barzelletta di Veratus. Un sushi va su Ishi.
3: Sì.
2: Perché è un sushi.
3: Certo, certo, ovvio, certo. Oh, non vuoi essere ricate da subito già dall'inizio, eh? Ecco, però se sentiamo, tu mi dici del pesce crudo va su di sì, più senso, perché poi diventa sushi, capito?
1: Certo, è vero, è vero. Ma è una piccola correzione.
3: Però molto bella, bene raccontato, bravo Manu. Poi da Arcore, voglio dire.
1: Cioè, i grandi raccontatori
3: di barzellette.
1: Il presidente
3: delle barzellette, cioè proprio.
1: Certo. Allora, non c'è spazio per un altro messaggio. Facciamo una cosa. Vi diciamo che sono le 8:05. Aia. Ritardo clamoroso, e forse ci sta un messaggio.
4: Ciao Marcello, Fabri, ciao Marcolino, ciao Mariolino. Sono Alessio. E forse non lo sapevate,
3: ma
4: l'Università del Massachusetts,
1: sì,
4: in collaborazione con tutti i bar del mondo,
3: sì,
4: ha scoperto che
1: cosa?
4: Quando non sai a chi o a che cosa brindare,
1: sì,
4: se brindi ai sumeri, fai sempre bene, perché su meritano.
3: Certo, ciao! Giusto, giusto.
1: Molto bene, molto bene.
3: Lineare, diciamo.
1: Dai, va bene. Colmi, canzoni e barzellette, 393.

0: Si chiama Repeat It, era la nostra novità delle 8 su Disco Radio nell'appuntamento con i belli svegli.
1: La storia di uno bocciato, poverino, sì. Succede.
0: È un ripetitente.
1: Sì, bravo, bravo Fabri, molto bene, molto bene.
0: Capito il sostituto, eh?
1: Sì.
0: Che deficiente che sono, ovviamente. Pronto, pronto. Allora.
1: Hai capito il ripetente?
2: Ciao Fabri, ciao Marcolino, ciao, oh Mario, Lino.
1: Ciao.
2: Sono Giordanina, Adriziano, Rosino.
0: Sì,
2: e volevo raccontare una barzelletta.
0: Sì.
2: Pierino, hai visto il blackout ieri? Ma con tutto quel buio non ho visto niente.
3: Giusto. Aspetta, che... Ma credici tu, devi crederci. E non c'è niente, non ce la fa io.
0: Ma credici, guarda che sono belle, non sono brutte, devi portarle, devi crederci, capito? Dai, fiducia in te stessa.
4: Invece mi fa un po' calando, pronto?
5: Ciao, sono Beatrice da Torino.
0: Ciao Bea.
5: Perché uno scheletro non riesce ad attraversare la strada?
0: Perché? No.
5: Perché non è il fegato.
0: Certo.
4: Spero non era affatto male. Lei ci ha creduto fino
0: vedi,
4: in fondo.
0: Vedi, vedi.
4: Pronto.
6: Ciao Disco Radio, noi vi ascoltiamo tutte le mattine.
0: Grazie.
6: Sono Matteo, ciao.
0: Ciao Matteo, grazie.
6: Noi vi ascoltiamo tutte le mattine, mi voglio tanto bene, mi chiamo Lorenzo di cognome Vo.
4: Lorenzo,
0: poi
4: il cognome, c'è stata una censura.
0: La censura, ma non dire niente, che non ci vengono a cercare.
4: Lascia stare.
0: Allora, 393 800 3000, colmi, canzoni, barzellette o Mariolino, cosa aggiungiamo?
1: Canzoni con...

0: il disco di Lady Gaga e Jaci. Si chiama Runaway, alle 8:16 su Disco Radio, nell'appuntamento di oggi con i belli svegli, anzi con i baby sveglio. Mariolino, dai che sei il capo, comandi tu, no?
1: Schiaccia play!
0: E allora schiaccio play!
2: Ciao Fabri!
3: Ciao Ziana!
4: Siamo Ale!
3: E Bea da Torino!
4: Dov'è il mio pubblico?
0: Dov'è? Qui! È qui!
3: Torino, fammi un esempio di frase semplice.
0: Di?
4: Il cane abbaia vicino al parco.
3: Pierina dovrebbe essere un po' più corta.
4: Va bene. Bau, bau.
3: Ciao.
0: Giusto. Bravo Pierino. Sono con te, sempre. Molto bene, molto bene. E poi, pronto?
5: Io vi avviso di già da calmo. Io lunedì vado in gita a Torino.
0: No,
5: e
0: no.
5: Dirò all'autista di farmi mettere Disco Radio.
0: Okay.
5: Almeno scrivo da là.
0: Grazie. Ma va in visita al nemico. Ragazzi, di Torino, occhio, viene a invadervi, eh.
6: Sì, viene a rubare anche le bag.
0: Savoia, forza.
6: Allora, no, però lunedì lo chiamiamo.
0: Dai, va bene, per me va
6: lunedì
0: bene.
6: Lunedì lo chiamiamo perché vogliamo sapere intanto come va la gita a Torino e poi come appunto andare a colazione col nemico. Pronto?
7: Ciao zio Fabrizio, zio Omar, sono Alessandro da Milano. Vi
0: Ciao,
7: volevo
0: Alessandro.
7: Cantare un pezzo di canzone.
0: Sentiamo.
7: Sì. Be that. No, I want to be defeated.
0: Quella.
7: Show young, fucking strong is your fate. It doesn't matter who's wrong or right. Ciao.
0: Oh, ma che bravo! Ma che bravo, con un inglese praticamente perfetto. Anche a te è piaciuto, Mariolino?
1: Sto facendo il moonwalk.
0: Te l'ha insegnato lo zio Omar, lo so.
1: Guarda, si mormora che l'abbia suggerito lui a Michael Jackson.
0: Addirittura.

0: Vabbè ragazzi, questo è il bello dei baby svegli.
1: L'hai visto il film?
0: No.
1: Ma no, figurati. Ma scusa, fai quel mestiere qua, non vai a vedere, dovrebbe essere obbligatorio per voi, scusa.
0: Adesso lo compro su Amazon.
1: Compri Michael Jackson?
0: No, nel
1: in
0: senso
1: vendita,
0: il film.
1: Ma a fascicoli o lo vendono intero?
0: Sei insolito, guarda. Grazie Mariolino e grazie a tutti i baby svegli.
1: Grazie a voi.
0: Che ritroveremo come sempre domani intorno a quest'ora, ma intanto una nuova energia arriva sulle strade di Bergamo e Changan, tra i marchi automobilistici più innovativi al mondo, con tecnologia avanzata e un design d'eccellenza italiano. Scopri l'universo Changan in esclusiva per Bergamo e provincia da Auto Ghinzani Bergamo, cittadella dell'auto. Visita lo showroom, lasciati conquistare da una nuova generazione di auto elettriche e ibride. Performance, stile e innovazione si incontrano in un'esperienza di guida tutta da vivere. Changan e Auto Ghinzani Bergamo, il futuro della mobilità è già qui.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
2: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
4: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
6: Puoi provare Meclon.
5: Come?
6: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
5: Aspetta, come si chiama?
6: Meclon.
7: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
8: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
9: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
11: Io lo faccio per proteggerti.
10: È un momento difficile e tu te ne vai.
11: Meritiamo di più, tutti e due.
10: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
11: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
12: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
13: Edizione straordinaria da Autorigol di Skoda Milano. Per tutto il mese di maggio un'offerta mai vista. Nuove Fabie Kamiq tue a partire da 129 euro al mese, con manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99, TAG 6,17.
14: E c'è di più! Per due mesi Autorigol di Skoda Milano ti aspetta al Merlata Bloom! Se acquisti lì la tua Skoda, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma!
13: Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigol di Skoda Milano.
14: Questa era un'edizione straordinaria.
15: Autorigoldi!
16: A Milano dal 1906.
17: Pronti a vivere un'esplosione di gusto? Vieni da Ambù, il regno degli hamburger gourmet, dove la fassona e la pianina sono le star assolute. Carne fresca macinata ogni giorno, pane artigianale. Ambù è il sapore autentico dell'Italia. Cosa aspetti?
18: Ambù, mi piaci tu.
19: Terrazzo o giardino? Vivili in ogni stagione e con qualsiasi temperatura. Vetratex produce direttamente pergole e vetrate su misura, qualità certificata e prezzi di fabbrica. Approfitta delle agevolazioni fiscali. Vetratex, in Viale Europa 13 a Seregno e su vetratex.com.
20: Vivi l'esterno, vivi meglio con noi.
21: Sogni una cantina a vista, vino, amici, serate che finiscono tardi.
22: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici.

0: 500 euro, 35 rate, 30.000 km, valore futuro garantito, rata finale 27.648 euro. Offerta valida fino al 31 maggio. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
1: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
2: A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. ComprooroDoro.it.
4: Ciao Luca!
5: Ciao Marco!
4: Hai già cambiato auto?
5: Non ancora, non ho trovato l'occasione giusta.
4: Vai da Stellantis in Dio Milano. Dal 16 al 24 maggio c'è il fuori tutto con auto usate e chilometri zero a partire da 6.900 euro.
5: Davvero? Prenoto subito un appuntamento!
4: Chiamalo 02 23 31 20 89 e passa nelle sedi di Stellantis in Dio Milano in via Gattamelata 41, a Sesto San Giovanni in via Carducci 299 e a Vimercate in via Milano 104. Oppure visita il sito stellantisindio.com.
5: Perfetto! Andiamo insieme!
6: Disco Radio.
7: E allora è già il momento del Tamarristori. Le chiavi le ha portate qualcuno? Ah no, che c'è il...
8: Sto già aprendo.
7: Ma
8: guarda,
7: non c'è più la
8: no, c'è la scansione della retina.
7: Addirittura.
8: Scusa, è perché ho sbagliato. Ho preso quella su Shane. È la scansione della retina. Quindi adesso ho preso anche una retina. E adesso apro, ecco, guarda.
7: Apri.
8: La retina dei capelli cosa fa aprire la notte?
7: Non è vero.
8: Per non spettinarsi.
7: Ma non è assolutamente vero. Manco vero. Quando avevo i capelli lunghi l'ho mai usata. Piuttosto, come va sentito il prossimo Tamarristori?
8: Gridate il posto da cui gridate, giù i finestrini!
7: Sui volume c'è Tamarristori!
9: Cattura.

0: Infinity Amigos che abbiamo appena riascoltato nell'appuntamento con il Tamarraland di oggi. Ma vogliamo sentire i tamarri se gridano il posto da cui gridano?
1: Sentiamoli!
0: Sentiamoli! Sì, sì!
1: A posto?
0: Cosa vuol dire?
1: Non ho capito!
2: Buongiorno Disco Radio!
0: Buongiorno!
2: Che musica!

0: Il disco dei BTS si intitola Swim su Disco Radio, mentre siamo praticamente pronti a leggervi la filastrocca di oggi, eliminando l'ultima parola di ogni verso per darvi la possibilità di scrivercele con un messaggio di testo nell'ordine corretto di mancanza, e chi ci scrive per primo si porta a casa la nostra Disco Radio Bag. Questo per fare un po' il sunto del meccanismo delle sì. ultime parole fumose.
1: Voglio precisare una cosa, sono quattro versi, il primo sì. non ha privazioni.
0: Ok.
1: Perché potrebbe essere un verso un po' più lungo, però comunque diciamo per come lo leggerò sono quattro versi.
0: Ok.
1: Ok.
0: Ma le parole mancanti sono solamente
1: tre. Sì, okay. Sono tre.
0: Sentiamo la filastrocca di oggi, che è
1: un cocomero tondo tondo che voleva essere il più forte del che voleva tutti quanti. Un bel giorno si mise a.
0: E allora, quali sono le tre parole che mancano? Dai, quella del cocomero.
1: Mai sentita, Fabri, ti giuro, mai sentita.
0: Tondo, tondo. Faceva Faceva più o meno così la filastrocca. Questo potrebbe essere un piccolo aiutino, perché magari
1: sì, ci sta,
0: cantandola
1: ci sta.
0: E ricantandola certo. vi vengono anche le parole che mancano. Vogliamo rileggerla?
1: Vado.
0: Vai.
1: Un cocomero tondo tondo che voleva sì. essere il più forte del che voleva tutti quanti. Un bel giorno si mise a.
0: E allora scrivetecele nel giusto ordine le tre parole mancanti al 393 800 3000. Tra poco premieremo il più veloce di voi. Intanto ci sentiamo Nico Santos, c'è All Time High.

0: Sai che mi piace ancora tantissimo questa canzone, eppure da un po' nella nostra playlist.
1: Io voglio sapere come si è fatto male alla fine. Io sono curioso di andare dentro le canzoni
0: per scoprire come mai sono nate. Esatto. Va bene, con noi c'è Chiara da Bergamo.
1: Buongiorno Chiara.
2: Ciao.
0: Buongiorno, benvenuta. Benvenuta su Disco Radio.
1: Bergamo, città?
2: Provincia.
1: Dove?
2: Provincia Sorisole.
1: Sorisole. Bene, Val Brembana, esatto. Inizio dalla Val Brembana. Così esatto. Vi do delle, capito, vi colloco, perché qua la geografia qui la conosco.
0: Fai bene a specificare, perché è tutta
1: non so
0: bella
1: dove sono i campi Flegrei, ma so dove sono le isole. Vedi che poi nella vita è tutto relativo.
0: Allora, la Chiara da
1: Sorisole,
0: in provincia di Bergamo, che cosa mi fa nella vita?
2: Io sono impiegata amministrativa.
0: Di che cosa si occupa la ditta per cui lavori?
2: È nel settore medicale, praticamente.
0: Notaio, ci può dire qualcosa? Settore medicale!
1: Allora, però sì.
0: Aspetti, però, appunto, chieda.
1: Ma allora, sembra più interessato lei di me, però, signor Sironi, ultimamente.
0: No, perché so che è una routine.
1: Che
0: per
1: si
0: lei,
1: deve
0: non
1: risistemare.
0: Torni,
1: si deve risistemare. Dobbiamo dirci qualcosa che non sappiamo.
0: Ma no, assolutamente no.
1: Allora, per la signora o signorina Chiara?
2: Signora.
1: Signor Sironi si deve calmare i bollenti,
0: certo,
1: spiriti.
0: Io.
1: Per la signora Chiara, sacca di Disco Radio, sì. Cappellino di Disco Radio, portapass di Disco Radio, è solo per lei un'uscita serale per una sera intera con Zappagosta, che è l'esterno dell'Atalanta.
0: Ah sì?
1: Beh, lui è bravo sulla fascia. E lei, diciamo che ne capisce.
0: Certo. Tutto questo, Chiara, se ci dirai quali sono le tre parole mancanti.
2: Assolutamente sì. Vado?
0: Vai. Sì.
2: Ok. Mondo,
0: sì.
2: Superare,
0: sì.
2: E cantare.
0: È la risposta esatta!
1: Un cocomero tondo che voleva essere il più forte del mondo, che voleva tutti quanti superare, un bel giorno si mise a cantare.
0: Era un cocomero tondo, faceva così.
1: Che voleva essere il più forte,
2: del mondo.
1: Dai, tutti insieme!
0: La sappiamo tutti.
1: Forza, belli svegli anche
0: un
1: voi alla
0: guida. Un bel giorno si mise a cantare.
1: È finita.
3: No, che voleva tutti quanti superare.
0: Andava presa da prima.
1: Ragazzi, comunque, che bel momento. Comunque.
0: Risposta esatta per Chiara, che si porterà a casa la nostra Disco Radio Bag, piena di un sacco di cose, compreso il giocatore della,
1: sì?
0: fascia dell'Atalanta.
1: Sì, che si chiama? Mamma mia, non sa niente, Chiara.
0: Zappacosta.
1: Guarda, una talantina pura. Brava. Vuoi salutare qualcuno, Chiara?
2: Sì, saluto tutti i miei familiari, mio marito e il mio bimbo che si chiama Nicolò.
1: Va bene, ciao Nicolò!
0: Aspetta, il marito, come si chiama il marito?
1: Ma non
0: allora?
1: Conta
2: marito
1: niente,
2: Luca.
1: Ma non conta niente, Giuda. Avete animali domestici, Chiara?
2: No, nulla.
1: No, e allora potrebbe ancora essere sul podio il marito. Di solito è dopo il figlio, dopo il Dyson c'è il figlio. C'è il marito. Sì.
0: Va bene, grazie Chiara, un abbraccio.
2: Ciao, grazie a voi, buona giornata.
0: Buona giornata anche a te. Ciao.
2: Grazie, ciao.

0: Ma a punto?
1: Sì,
0: c'è un punto dove dice
1: Fantini sente delle canzoni diverse.
0: No, Fantini sente le canzoni, è diverso. Mentre voi commentate.
1: Dai, guarda come si scalda, mamma mia.
0: Certo.
1: Ragazzi.
0: Fantini, stai calmo.
1: Allora, c'erano i Tamperer e Maya che abbiamo riascoltato con i Few By This Records. Mentre c'è qualcuno di voi che.
2: Gombloddo.
1: Ma come Gombloddo?
0: È raffreddato?
2: Lavora nel medicale.
0: E quindi
2: qualcuno è ipocondria. Come mai?
1: Ma che ipocondriaco, ma no, ma
0: sì,
1: cioè, non
0: anche
1: c'entra nulla sta cosa di ipocondriaco.
0: Sì, germofobico e ipocondriaco.
1: Ma c'è una cosa, ma no, scusate, leggo. Sì. Ma che cos'è sta cosa? Una filastrocca? Sironi, tu la conosci? Mamma mia, che brutta infanzia. Ma guarda che è famosissima.
0: Famosissima.
1: Ma è nota, è troppo nota, ma scusa.
0: Ma
3: a
0: mai
3: parte
0: sentita.
3: Che Bergamo con Bergamo, io non vorrei dire.
0: No, beh, che c'è.
1: Fantini, stavolta
3: c'è del complotto.
0: Ma sì, no,
3: poi io la sapevo diversa.
0: Ecco.
1: Anche
3: Dico come voleva essere il più bello del mondo e un bel dì si mise a suonare. Ma vedi, cosa sono ste versioni? Ma cosa vi insegnano all'oratorio?
0: Oh, vedi.
3: Dai!
1: Vedi, stai calma però,
4: I toni, comunque, il cocomero non può suonare non avendo le braccia.
0: Ah, invece può cantare, certo.
4: Certo.
0: Sì, sì,
1: perché
0: sì,
1: tutti lo sanno che ha una bocca e degli occhi e un
0: dei polmoni e le corde vocali soprattutto. Certo.
1: Esattamente.
0: Vi dovete vergognare voi due.
1: Ma
0: vergognare!
1: Cosa?
4: Noi?
0: Sì, voi.
1: Guarda,
0: voi.
1: Cioè, resto basito e senza parole. Ne ho solo alcune per dire che da 35 anni Clio accompagna la tua storia e oggi la storia si evolve. Da Renord scopri nuova Renault Clio Full Hybrid E-Tech. 160 cavalli di pura energia senza bisogno di ricarica. Solo a maggio la versione Evolution può essere tua a tasso zero e TAEG 1,31%. Sì, hai capito bene, 239 euro al mese con anticipo di 6.950 euro, salvo approvazione Financial Services. Renord ti aspetta anche domenica. Info e sedi su renord.com.
5: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Concessionaria AutoZitra, in via Francesco Gonin 56 a Milano.
6: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
8: Life is fantastic con grande pace. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5.99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 27 maggio. Scopri grande Panda con nuovo motore turbo 100 da 14.950 euro su Fiat.it.
9: Concessionaria Lazzari, a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano. Lazzari-stellantis.it.
10: Da Foxtown arrivano gli Sneaker Days. Dal 22 al 25 maggio scopri una selezione imperdibile di sneakers dei migliori brand fashion e sportivi a prezzi outlet ancora più convenienti. Il momento giusto per dare un nuovo passo al tuo stile.
11: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
10: Shop like a Fox.
9: Appena lo ha saputo, Claudio lo ha detto a Luca, che poi lo ha detto a Mario, che ha informato Giulio. Sì, perché il 23 maggio siete tutti invitati all'Ainate all'Open Day Merbag Veicoli Commerciali e Industriali Mercedes-Benz. Vi aspettano test drive, offerte dedicate, check-up gratuiti su prenotazione, intrattenimento per tutti. Sabato 23 maggio da Merbag, concessionario Mercedes-Benz all'Ainate in via Scarlatti 1. Info su merbag.it.
12: Ditelo a tutti!
13: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche qui. Info gruppozaffiro.it.
14: Peugeot 3008 Hybrid, hai cockpit panoramico, autonomia fino a 982 km. Tutto è progettato per offrirti il massimo delle prestazioni. Con Peugeot Formula 8, tuo da 188 euro al mese con tasso 0,8% e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate, tanfisso 0,8%, TAEG 2,03%, anticipo 6.800 euro, rata finale 21.416 euro. In pronta consegna qualunque sia tuo usato, fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni.
15: Da Stellantis EU Milano, in via Gatta Melatta 41 e a Sesto San Giovanni in via Carducci 299.
16: Beh, anche stamattina grande successo per la trasmissione Belli Svegli di Disco Radio, tanto che sono arrivati quanti messaggi, notaio?
17: 115.876.273, che includevano le parole mondo, superare e cantare.
16: Scusi, ma quale altra trasmissione nel mondo riceve così tanti messaggi?
17: Da dove a parte... vuole che parta?
16: Lasci stare. Era per dire che siamo gli unici e inimitabili.
17: Parto dalla Z in su.
16: Okay. Lasci stare, lasci.

0: Si intitola Closure, il nuovo disco di D.O.D. su Disco Radio, mentre si avvicina non solo la prossima delle nostre novità, sarà quella delle 9, ma soprattutto la notizia che vi cambierà la vita e che questa volta tratterà di cosa? Che titolo ha?
1: Non vorrei terrorizzarvi, ragazzi, ma no. È una domanda.
0: Sì?
1: Lo zucchero a velo vicino alle candeline può esplodere?
0: Oh mio Dio, davvero?
1: E tanti auguri!
0: Vedi? Per fare festa ci vuole il botto, no? Le 9:03. Uno pensa di comprare le micette e le cose, invece no, basta lo zucchero e le candeline.
1: Micette.
0: Che
1: bello le micette.
0: Allora, ne parliamo tra pochissimo. Intanto abbiamo preparato un disco nuovo, è quello di Felicia, si chiama My System.

0: Si intitola proprio My System, il disco di Felicia su Disco Radio nell'appuntamento con i belli svegli di questa mattina. C'è la notizia che vi cambierà la vita, ripetiamo il titolo perché oggi la notizia è bomba veramente.
1: Lo zucchero a velo vicino alle candeline può esplodere?
0: Ecco perché la notizia era bomba.
1: Però ho dato l'intensità comunque.
2: Ci salviamo delle vite oggi. Nel

0: dove è andato Marco?
1: Era
0: Fabri?
2: No, ero io.
0: Eri tu?
2: Io ho avuto un...
0: ho detto, è Marco che parte, va chissà dove,
1: e
0: ma
1: mi sono chiesto, ma sono io, ma...
2: Anch'io a un certo punto ho avuto l'impressione che fosse lui e non io, invece poi mi sono reso conto che la mia gola andava da tutt'altra parte. Allora, lo zucchero a velo vicino alle candeline può esplodere? E allora partiamo dal 2008, cioè torniamo nel 2008, perché la raffineria Imperial Sugar in Georgia, USA, è stata teatro di una devastante esplosione causata da polvere di zucchero combustibile. E questo è purtroppo un fatto vero.
0: Scusa, però polvere di zucchero combustibile.
2: Sì.
0: Che è, ma
2: che è un'altra diverso, roba, cioè, rispetto allo zucchero che è
0: commestibile, immagino.
2: Boh, non lo so, vediamo. Il motivo? La struttura stessa dello zucchero in polvere. Le particelle sono microscopiche e possiedono un'enorme superficie esposta rispetto al loro volume. In pratica, quando vengono sollevate in aria, formano una nuvola, entrano rapidamente in contatto con l'ossigeno e possono incendiarsi quasi all'istante se vicino è presente una fonte di calore.
0: Certo.
2: Perché avvenga un'esplosione di polvere servono 5 elementi.
0: Okay.
2: Combustibile, ossigeno, calore, dispersione delle particelle e uno spazio confinato. Una certa pressione. Una cucina durante una festa di compleanno può involontariamente riunire tutti questi elementi, il zucchero a velo sulla torta, l'aria nell'ambiente, le candeline accese e il soffio energico di chi cerca di spegnerle in un colpo solo, quindi lo spostamento. Gli esperti consigliano quindi di evitare strati eccessivi vicino alle fiamme, soprattutto durante le feste dei bambini, perché non si sa mai. La torta petardo è un attimo,
0: Quindi meglio no zucchero a velo sulla torta.
2: O meglio non uno strato troppo eccessivo di zucchero a velo.
0: Io direi meglio no. Cioè, se dai, con te io vado sulla panna, sono più tranquillo.
2: Ecco che
0: la bella meringa, la bella mimosa.
1: Poi anche la ricerca sulla panna.
0: E allora però Marco, se mi devi far vivere male,
1: la vita è così.
2: Non si sa mai che anche la panna sia esplosiva. In realtà, a proposito di festa di compleanno, visto che ci siamo arrivati, ci piaceva ci raccontaste di quella volta in cui speravate, avevate chiesto, confidavate nel fatto che avreste potuto ricevere avreste potuto ricevere il regalo dei vostri desideri
0: e invece
2: ne è arrivato
0: porca
2: un altro.
0: Volevi il condominio della Barbie e invece è arrivato il water della Barbie. Dici, cosa ho fatto io? Perché cosa ho fatto di male con lo sciacquone?
2: Può essere che anche al contrario, invece, uno sperava di ricevere una cosa e poi ne ha ricevuto un'altra che alla fine si è rivelata essere meglio del desiderio principale.
0: Vale tutto.
2: Anche al contrario, quindi 393 800 3000, il numero a cui dovete inviare i vostri messaggi. Regalo desiderato, regalo diverso arrivato.

0: talk about.
1: Beh, bello, è il disco di Madonna e Sabrina Carpenter che si chiama Bring Your Love su Disco Radio. Mentre, a proposito di regali di compleanno, siamo partiti da questa notizia che riguarda lo zucchero a velo. Attenzione, perché pare sia
2: esplosivo,
1: non
2: infiammabile ed esplosivo.
1: Non solo infiammabile, esatto. E da lì ci è venuto in mente di tornare alle vostre feste di compleanno, dove avevate chiesto un regalo in particolare ed è arrivata tutt'altra cosa, purtroppo per voi. Sentiamo chi c'è. Pronto.
3: Ah, io però per Natale avevo chiesto la PlayStation 1, mi è arrivata la PlayStation 1.
1: La PlayStation?
2: Cos'è la PlayStation? In realtà era la PolyStation.
1: La PolyStation.
4: Ah, gliel'hai mandata tu?
2: La PlayStation Tarocca.
4: Gliel'hai regalata tu?
2: Magari sua zia non capiva bene l'inglese.
1: Esisteva la PlayStation Tarocca.
2: La PolyStation, sì.
4: La voglio vedere.
1: Scusami,
4: subito.
1: E giravano i giochi della PlayStation?
4: No.
2: Allora, in realtà aveva l'hardware della Nintendo.
1: Ok.
2: Quindi aveva l'8-bit ancora. Però era PolyStation con la scritta, logo quasi identico a quello,
1: certo,
2: della Play.
1: Certo. Vabbè,
4: non me la ricordo.
1: No, neanche io assolutamente, non ne ho mai sentito parlare. Pure i nostri ascoltatori evidentemente sì. Pronto?
5: Mi svegli, sono Roberto da Pavia. Avete detto che lo zucchero a velo è infiammabile. Provate a avvicinarvi con un accendino che sta mangiando lo zucchero filato e poi vedrete la reazione.
1: Certo. Ciao, sì. Allo stesso modo, magari non esplode, ma l'effetto è cerino.
4: Che, voglio dire, hai aspettato tanto per mangiarlo, arriva uno, grazie.
1: Esatto, con quello che
4: però
1: costa.
4: Però forse è un modo di dimagrire, cioè bruciare i grassi, no?
1: Sì.
4: Bruciare gli zuccheri.
1: Esatto.
4: Prima di ingerirli, che è un'idea.
1: Pronto.
6: Ciao Omar, ciao Fabri. Allora, regali di compleanno, io... Mi è successo che una mia ex mi fece un regalo bellissimo a Natale, ma il mio compleanno, che è il giorno dell'Epifania, non mi fece nulla. E quando mi fece il regalo di Natale, dissi: cavoli, chissà che bel regalo che mi farà il compleanno. Col ciufolo Ivan da Bergamo.
4: E niente, non è arrivato niente.
1: Non è arrivato niente.
4: No, col ciufolo. Col ciufolo, certo. È tipo ciuffo, ma un po' più lungo, ciuffolo.
1: Sì. No, ma è tutto chiaro adesso. Vi va di sentire un Rhythmic History insieme a noi mentre aspettiamo i vostri messaggi al 393-800-3000 a tema regalo di compleanno sperato ma non ricevuto, cioè quando vi hanno regalato qualcos'altro che assolutamente non era atteso e anche magari un po' deludente, no? 393-800-3000, vi aspettiamo qui.
7: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Proviamo insieme a fare chiarezza. Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
8: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid Season Sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
9: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Da 50 anni ci prendiamo cura di tanti luoghi speciali e continuiamo a salvarne di nuovi perché possano essere conosciuti da tutti. Proteggi anche tu un patrimonio che cresce. Dona il tuo 5 per 1000 al FAI, Fondo per l'Ambiente Italiano. Basta una firma. Scopri di più su fai5per1000.it.
11: Domanda finale. Lo sceglie chi risparmia.
12: Deposito Super Smart Premium.
11: Esatto! Deposito Super Smart Premium fa crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
13: Deposito Super Smart Premium non è solo un tasso, è la scelta che fa crescere i tuoi risparmi. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.
14: Incredibile! Con i nuovi infissi fuori fa caldissimo e in casa è ancora fresco. Ma quanto ci costa?
15: Meno di quanto pensi. Risparmiamo in bolletta e li paghiamo solo la metà. Il resto dopo il rimborso fiscale.
14: Cambia gli infissi! È il momento giusto! Partecipa agli Open Day di Punto Sicurezza Casa, sabato 23 e 30 maggio. Prenota subito il tuo appuntamento all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
15: Andiamo agli Open Day! Ci aspetta anche un omaggio esclusivo.
0: Vivi ogni viaggio secondo le tue regole. Con Cupra Formentor ibrida plug-in. Tua 275 euro al mese nella versione business. TAN 645, TAG 741. Anticipo 9.500 euro. 35 rate. 30

0: 1.000 km, valore futuro garantito, rata finale 27.648 euro. Offerta valida fino al 31 maggio. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
1: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
2: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
3: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Varedo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
4: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
5: Stanco del solito maschio alfa, quello che non deve chiedere mai. La soluzione è il maschio Gamma.
6: Gamma come la nostra gamma di veicoli nuovi e usati. Clerici Auto. Ci trovi nelle province di Como, Varese, Milano e Monza. Clerici Auto, uno di noi.
7: Porte aperte sabato e domenica.
8: Terrazzo o giardino? Vivili in ogni stagione e con qualsiasi temperatura. Vetratex produce direttamente pergole e vetrate su misura. Qualità certificata e prezzi di fabbrica. Approfitta delle agevolazioni fiscali. Vetratex, in Viale Europa 13 a Seregno e su vetratex.com.
9: Vivi l'esterno, vivi meglio con noi.
10: 12,45 euro. Sì, avete capito bene, solo 12,45 euro.
11: È il prezzo incredibile delle Polo Carrera che trovi da Globo.
10: Scegli fra una pioggia di colori e taglie fino alla triple XL.
11: Scopri da Globo il mondo delle Polo uomo, donna, bimbi dei migliori marchi K, Lotto, Umbro, Kiap, Coveri, Rifle, Brokers, a prezzi super convenienti.
10: Corri subito da Globo, un prezzo così non aspetta nessuno.
12: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
13: Accendi la passione per il barbecue. Da Agri Brianza trovi la più grande esposizione di barbecue, oltre 100 modelli, accessori top di gamma e cucine da esterno complete, consulenze con personale esperto e grill master per corsi dedicati nella nostra BBQ School. Siamo a Concorezzo, via Dante 191. Visita agribrianza.it.
14: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
15: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti.
16: Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
14: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 229 8731. Comprooro.it.
17: Appena lo ha saputo, Claudio lo ha detto a Luca, che poi lo ha detto a Mario, che ha informato Giulio. Sì, perché il 23 maggio siete tutti invitati all'Ainate all'Open Day Merbag Veicoli Commerciali e Industriali Mercedes-Benz. Vi aspettano test drive, offerte dedicate, check-up gratuiti su prenotazione, intrattenimento per tutti. Sabato 23 maggio da Merbag, concessionario Mercedes-Benz all'Ainate in via Scarlatti 1. Info su merbag.it.
18: Ditelo a tutti!
14: Oh raga, ma ci avete creduto davvero che Pane Trita Seregno chiudeva?
19: Ma va, si è rifatto da cima a fondo. Vedessi quanto è bello, io lo trovo magnifico.
18: Oh, guarda che sono geloso.
19: Pane Trita ti fa innamorare ovunque vai. Seregno, Milano Porta Romana, Costa Masnaga e ora anche sul lago di Garda a un minuto dall'uscita di Desenzano.
18: Pane Trita, mangia che devi crescere.
20: Disco Radio.
21: Oh, allora, a parte che sta arrivando uno dei nostri ritmi history, ma poi oggi è il mio compleanno, potete farmi gli auguri, Sharon da Milano, e noi ti vogliamo fare questo regalo che hai desiderato tanto, mica che poi apri il pacchetto e c'è dentro
22: però
21: un'altra
22: stonati,
21: cosa.
22: Però stonati, dai. No, glielo facciamo a stonati. Dai, dai. Proviamo a farlo stonati.
21: Tanti auguri a te, tanti auguri a Sharon,
22: tanti auguri a te.
21: Era veramente orrendo,
22: è bellissimo.
21: Guarda. Ma una roba, cioè proprio...
22: Quando compirò gli anni li vorrò così.
21: Dai, va bene, segniamocelo Marco, segniamocelo.

0: Carmen Ward, il testo era un po' diverso rispetto a quello che ho cantato io, ma fa niente, tanto basta così un po' di fantasia, no, per arrivare
1: a... Ma perché qualcuno sa il testo di questa canzone? Neanche Scatman lo sapeva.
2: Il testo di questa canzone è molto profondo.
1: Sì?
2: Vi invito ad andare a leggervelo.
1: Ce lo riassumi in due parole?
2: Guarda, in uno dei versi miei più cari della canzone, sì? I wanna be a human being, sì? Not a human doing. Quindi voglio essere un essere umano e non un umano che fa.
1: Che fa, ok.
0: Capito.
1: Beh, una roba insomma da pigri. Cioè, va bene.
0: La profondità.
1: È molto da Marco questa cosa. Cioè, un uomo, voglio essere un uomo che va a donare il sangue invece di andare a alzarmi presto. Certo. Cioè, in settimana. Perché il weekend non lo dona.
0: No.
1: A proposito, posso ricordare che questo weekend sono, cioè, sabato sera sarò a Santo Mobono, nel teatro di Santo Mobono, che ha un nome che adesso in questo momento magari mi sfugge,
0: figurati.
1: Ma che potrei anche recuperare in fretta. Per l'Avis, quindi farò il mio karma letale a Santo Mobono alle 21. Se avete voglia di venire, farò insomma lo spettacolo lì per l'Avis.
2: Potrebbe essere l'ideal.
1: Bravo, l'ideal.
0: Ecco, tra l'altro potrebbe essere che attraverso le storie sul profilo Instagram di Omar trovate un po' di dettagli.
1: Potrebbe. È probabile.
0: Ho azzardato.
1: È probabile, non certo, ma no, dai, sì, pubblico qualcosa per ricordarlo.
0: Molto bene. Sentiamo chi c'è intanto. Pronto?
3: Ciao, belli svegli. Quando ero ragazzino il mio più grande desiderio era quello di ricevere Emilio Robot. Peccato che poi quando scartai il regalo era Emiliano. Un robot fermo sul tavolo con una mangianastri che diceva sempre la stessa cosa.
1: Ma adesso prepariamo le tagliatelle,
0: Emiliano.
1: Non ti preoccupare, no, ti faccio assaggiare io quelle buone.
0: Sei sicuri che non fosse il nome e non la provenienza?
1: Appunto, sono Emiliano, te lo sto dicendo, più di così. Ti sto facendo le tagliatelle, ti faccio un bel ragù, siamo a posto, no?
0: Io quasi avrei preferito Emiliano.
1: Porca miseria, 10.000 volte.
0: A 14 anni?
1: 10.000 volte.
0: Beh, ragazzi,
1: basta. Io vergonzoni, guarda.
0: A 14 anni, dopo che avevo rotto le balle una vita per avere il motorino, al mio compleanno mi hanno regalato una bicicletta.
1: Perfetto. A parte che tanto ti avrebbero regalato il ciao, e c'era da pedalare comunque.
0: Anche quindi, sì, i motorini di una volta molti avevano i pedali, anche i Garelli, no?
1: Mm-mm.
0: Ultimamente, cioè negli ultimi 4 anni, amici mi regalano magliette, diciamo così.
1: Cioè? No, merda.
0: Ma io,
1: c'è scritto di merda.
0: Ho capito, ma adesso non mi fa essere.
1: Ma scusa, ma ci sarà differenza tra magliette e così?
0: Ma io dico, che sembrano dei pigiami, e infatti io le uso come pigiami.
1: Vabbè, magari vogliono regalarti delle magliette pigiama, e loro sono contenti così.
0: Tu pensi che siano magliette, in realtà sono dei pigiami. Allora,
1: io uso quelli di Disco Radio come pigiami.
0: Perché sono più grandi, danno sempre una taglia troppo grande.
1: No, perché vabbè, in giro non le mie, mi sembra.
0: È molto male questo.
1: Ma no,
0: molto male.
1: Dai, smettila che c'hai quelli.

0: Si chiama Beautiful Places, il disco di Tiesto e Brianna Grace nell'appuntamento di oggi con i belli svegli. Allora, ci sono messaggi da sentire, regali che avete tanto sperato di ricevere, che poi invece nel momento del festeggiamento del vostro compleanno, quando avete aperto, si è trattato di tutt'altro. Sentiamo chi c'è, pronto?
1: Disco Radio. Sono Cristina da Brescia.
0: Ciao Cristina.
1: E domani è il mio compleanno.
0: Ho delle
1: aspettative. In realtà delle richieste che ho fatto per mio marito e figli. Ma ho scoperto che non sarà così. E che riceverò un bellissimo aspirapolvere.
0: No, è terribile. È terribile.
2: Ma insomma,
0: è terribile.
2: A me, se avessero regalato la. Il lavapavimenti che ho dovuto pagare io.
0: No, ho capito, è che magari lei
2: ho capito, vuoi un regalo per te, però poi la usi tu, ti semplifica la vita,
0: capito,
2: cioè guarda che alla fine
0: però...
2: tra una gonna, una borsa e l'aspirapolvere ti fa di più l'aspirapolvere, fidati, guarda che quei due lì hanno capito tutto e ti vogliono un mare di bene.
0: Tu dici,
2: mi sentite i rumori delle unghie sui vetri?
0: Sì, un po'. Proviamo con un altro messaggio, magari ci va meglio. Pronto?
3: Però siete cattivi, vi state facendo gli auguri agli altri. Ieri è stato il mio compleanno,
2: no.
3: Mi avete mandato in onda gli auguri.
0: Come si chiama? Festa, gabbato lo santo.
2: Ma no, come si chiama?
0: Non ce l'ha detto.
4: Non c'è il nome.
2: Dai, a te che non, a te di cui non sappiamo il nome. È difficile. Che hai compiuto gli anni ieri.
0: Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a te di cui non sappiamo il nome, che hai compiuto gli anni ieri. Tanti auguri a te.
2: Che belli gli auguri brutti, ragazzi,
5: sto
2: bello. È la mia nuova droga, ve lo dico. Porca miseria.
0: Però siamo stati sincronizzati sul finale. E c'è un altro compleanno, oh mio Dio.
2: No, dai, però adesso
0: non ce la
2: facciamo. Va bene la droga, però si dovrà anche usare.
0: Andiamo in overdose così.
2: Diamo
0: nella linea al dottor Di Bruno, invece è già pronto con le ultime notizie, le novità che arrivano dall'Italia e dal mondo.
6: Grazie Fabrizio, grazie Omar, buona giornata a tutti. Secondo i dati dell'ARPA dell'ultimo quadriennio migliorano i laghi e i torrenti piemontesi, la quota di spiagge è promossa nelle due fasce più alte, eccellente e buona, è salita dal 90 al 92%, il lago più pulito è quello di Mergozzo. Un pirata della strada ha investito due anziane sorelle di 75 e 70 anni che attraversavano sulle strisce in via Carnia a Milano, uccidendone una. L'altra è grave in ospedale. L'uomo, un 39enne, rintracciato nel parcheggio di un supermercato poco dopo l'incidente, è risultato positivo sia al test sulle sostanze stupefacenti che a quello dell'alcol, è stato portato nel carcere di San Vittore. Ha lasciato la terapia intensiva la biologa aggredita nell'Odigiano da un uomo che la donna si era fermata a soccorrere, in corso le ricerche dell'aggressore. Calcio, la Aston Villa ha vinto l'Europa League, in finale ha battuto il Friburgo 3-0. Per quanto riguarda invece la Serie B, la finale dei playoff per la promozione in Serie A sarà tra Monza e Catanzaro, che ieri ha eliminato il Palermo. E poi il terremoto all'alba ai Campi Flegrei, c'è stata una forte scossa di magnitudo 4.4 che è stata avvertita in molti quartieri di Napoli. Ed è tutto, le news, tra un'ora.
7: Meteo. Il rinforzo dell'anticiclone subtropicale su tutta l'Europa occidentale porterà una lunga fase di tempo stabile, soleggiato e con temperature che via via si portano su valori sopra le medie del periodo. Già quest'oggi, giovedì, tempo in prevalenza ben soleggiato tra Piemonte e Lombardia, con temperature massime che toccano già i 25-27 gradi in pianura e in città, Milano e Torino. Valori vicini ai 30 gradi poi nei giorni successivi. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: musica, ci divertiremo un botto. Ogni pomeriggio vi aspetto su Disco Radio, dalle 4 alle 7.
1: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Dal 25 maggio al 2 giugno, per te, extra sconti sui prezzi outlet con il Black Friday Summer Edition. Serravalle Designer Outlet, vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 24.
2: All'Esselunga è tempo di